0: Radio Ena. Veci poliția. In veci dobre glaspe.
1: Paolo non c'è, è andata via.